0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste una serie TV che merita di essere raccontata su Radio Legends, quella è Stranger Things. I Duffer Brothers, gemelli e creatori della serie, sono nati a metà degli anni 80 e sono cresciuti giocando a Magic the Gathering, più che a Dungeons and Dragons. Nonostante ciò, hanno ambientato Stranger Things negli anni 80, con una tale maestria che rende l'ambientazione autentica senza essere distraente. Prima di allora avevano scritto e diretto soltanto il thriller Hidden e qualche episodio di Wayward Pines nel 2015. La prima ispirazione per la trama di Stranger Things venne da Prisoners, il film del 2013 con Hugh Jackman, su un uomo che cerca la figlia scomparsa. Il loro pensiero fu: non sarebbe più bella una versione in 8 ore da trasmettere sulla HBO o su Netflix? Così hanno iniziato a parlare di un'ipotetica trama su una persona scomparsa. L'idea era aggiungere qualcosa delle loro sensibilità bambinesche e così hanno cominciato a pensare a un mostro mangia persone. Poi la discussione si è spostata sui bizzarri esperimenti che si diceva avessero luogo durante la Guerra Fredda, in particolare il progetto MK-Ultra, un programma di controllo della mente che la CIA condusse tra gli anni 50 e 70. È questo che li portò ad ambientare la serie nel 1983, focalizzando però la narrazione sugli aspetti fantasy. Volevamo che l'aspetto sovrannaturale avesse un fondamento scientifico, racconta Matt. Il fatto che il mostro non venga da un dominio spirituale e non sia connesso alla religione lo rende più spaventoso. Non credo nei fantasmi, ma credo negli alieni e nelle dimensioni parallele. Dopo aver iniziato il primo copione di Stranger Things, non avrebbero mai pensato di avere una chance con Netflix. Anzi, Matt stima di essere stato respinto, insieme al fratello, tra le 15 e le 20 volte da diversi networks. Altri produttori esecutivi erano perplessi all'idea che i protagonisti fossero bambini, anche se lo show era inteso per un pubblico adulto. Ma Matt era convinto che fossero due le cose davvero innovative della serie. In primis, proprio la presenza di personaggi bambini, e poi l'elemento oscuro e soprannaturale. Togliendone uno, non sarebbe rimasto niente, e la sua visione era corretta. Alcuni suoi contatti la condividevano e aiutarono i gemelli ad aprire un canale di comunicazione con Netflix. Da qui nacque una leggenda, perché Stranger Things è un prodotto che ha pochi eguali nella storia della TV. Per i pochi che non l'hanno vista, ecco qualche buon motivo per non perderla. Se siete appassionati degli anni 80, troverete tutto, dal cubo di Rubik a E.T. Se avete amato i Goonies e Stand By Me, troverete una storia di bambini perfetta in cui identificarvi. Se amate Stephen King e Spielberg, troverete pane per i vostri denti e una colonna sonora bellissima. Insomma, innamoratevi di Stranger Things, non sarà affatto una cosa strana.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Può sembrare un po' strano che non avere opinioni, o almeno rinunciare ad averne, procuri la tranquillità. Barnes.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non puoi fermare il vento, ma devi sapere come fabbricare mulini. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: C'è stata almeno una volta nella nostra vita che ci siamo sentiti stupidi, fuori luogo, bambini sperduti nei confronti del mondo cinico che ci circonda, convinti che il candore dell'innocenza sia oggetto solo di scherno e alienazione. Poi è arrivato un film leggendario che ci ha dato tutta un'altra versione dell'idiozia. Quel film è Forrest Gump. Vincitore di ben 6 Oscar, tra cui il miglior film, e candidato in ben 13 categorie nel 1995, Forrest Gump è frutto del genio di Robert Zemeckis, che compone un piccolo gioiello fatto di una colonna sonora meravigliosa ad opera di Alan Silvestri, una sceneggiatura praticamente perfetta, ispirata all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, e un cast stellare, in cui spicca forse la migliore interpretazione della carriera di Tom Hanks. Hanks ha accettato la parte dopo aver letto il copione per 1 ora e mezza, chiedendo come unica condizione che il film venisse realizzato in modo da essere storicamente accurato e, pur di essere il protagonista, ha rinunciato al suo cachet da star in cambio solo di una percentuale sugli incassi, che comunque ha portato nelle sue tasche circa 40 milioni di dollari. Niente male per chi non era stato considerato la prima scelta per il ruolo. Tra i tanti, il più accreditato era John Travolta, che rifiutò per poter interpretare Pulp Fiction di Tarantino. Il film è stato talmente apprezzato che alcune delle sue frasi sono entrate nel lessico comune. Quante volte di fronte alle sorprese della vita abbiamo pensato che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti può capitare. La realizzazione del film è epocale, anche per la qualità degli effetti speciali che hanno permesso di utilizzare filmati di eventi reali aggiungendo la candida presenza di Forrest Gump. Il film è colmo di citazioni storiche, alcune sconosciute al grande pubblico. Non è un caso che Forrest, durante il servizio militare, diventi un asso del ping pong. Nel 1970 Glenn Cowan era un giocatore con forti tendenze hippie che faceva parte della nazionale americana di ping pong appena eliminata dal mondiale giapponese, mondiale ovviamente dominato dalla Cina. Cowan, forse dopo una notte di bagordi, si trova lasciato a piedi dal pullman della sua squadra. In quel momento il campione della nazionale cinese Zedong, amato dal regime come una divinità, passa di lì con il pullman della squadra cinese e decide di fermarsi per soccorrere l'americano che casualmente indossava una maglietta con lo slogan di Lennon "Give Peace a Change". La foto dei due, pubblicata su tutti i giornali del mondo, fa iniziare il dialogo fino a quel momento mai istituito tra USA e Cina. Ecco perché c'è il ping pong in Forrest Gump, un film leggendario pieno di storie e che ci insegna che forse il candore dell'innocenza è l'unica cosa che può salvare l'umanità, e questa non è una cosa stupida, perché stupido è chi lo stupido fa.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Il 12 ottobre 1492 è una delle poche date che chiunque abbia frequentato i banchi di scuola conosce. La data della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Quello che in pochi sanno è che qualcuno ipotizzò che l'esploratore fosse partito per provare l'esistenza di Atlantide, la leggendaria isola continente, o almeno ciò che ne restava. Si pensava che l'America e i nativi americani rappresentavano i superstiti del disastro naturale che aveva fatto inabissare il leggendario continente perduto. Il mito di Atlantide ritorna spesso nella storia dell'umanità, tutta colpa del grande filosofo Platone, che per primo nei suoi scritti descrisse Atlantide nel 360 a.C. Platone racconta che tutto iniziò con un amore. Gli dei si erano divisi i territori da controllare e a Poseidone era toccata l'isola di Atlantide, un territorio vastissimo posto a ovest dei territori conosciuti. In una pianura di quest'isola viveva una giovane mortale di nome Clito. Il dio del mare se ne innamorò e con lei generò 5 coppie di gemelli, poi fortificò la pianura con 5 cerchi concentrici, 2 di terra e 3 di mare. Rese Atlantide un regno fertile e prosperoso che divise in 10 regioni, ognuna con a capo uno dei figli che aveva avuto con Clito. Il maggiore di tutti, il leggendario Atlante, divenne il re dei re di Atlantide ed ebbe in dono la regione della pianura dove si erano conosciuti i genitori, quella più grande e rigogliosa. L'isola si trasformò in una grande potenza marittima e arrivò a controllare vaste porzioni dell'Africa, dell'Egitto e dell'Italia. Nel corso degli anni, gli Atlantidei persero man mano la loro natura divina, contaminandosi con le debolezze umane, e soprattutto ebbero l'ardire di sfidare Atene, città prediletta di Zeus, che in collera per l'affronto fece sprofondare l'intero continente. Sulla base di questo mito, in molti hanno provato a localizzare Atlantide, ognuno cercando di interpretare il mito originale. La posizione di Atlantide ha avuto diverse collocazioni, dalla Svezia alla Siberia e perfino la Sardegna, ma in qualche modo l'interpretazione che vuole Atlantide posizionata nel continente americano è arrivata fino a noi. Non si chiama forse Patto Atlantico quello che vede impegnate insieme le potenze dell'ovest del mondo con a capo gli Stati Uniti? Se fosse veramente così, se Colombo avesse veramente individuato il continente atlantideo, la storia non sarebbe poi cambiata così tanto. Perché ancora adesso Atlantide, non memore del motivo per cui Zeus l'ha fatta affondare, continua a fare la guerra con il blocco opposto. E forse la leggenda di Atlantide ci voleva solo avvisare che l'unico modo di continuare ad esistere e di fermare ogni guerra è dare alla pace la possibilità di diventare leggenda. 1, 2, 3.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Il talento senza genio è poca cosa. Il genio senza talento è nulla. Paul Valéry.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: È il lavoro che non inizia mai, quello che richiede più tempo per essere terminato. J.R.R. Tolkien.

0: Legend Story. Prima dell'avvento dei social, le persone erano abituate ad affidare i racconti sulla loro vita esclusivamente ai diari. E parliamoci chiaro, rileggerli talvolta è un'esperienza bella ed emozionante. C'è un solo diario che non avremmo mai voluto leggere, ed è il leggendario diario di Anna Frank. Anna nasce a Francoforte sul Meno nel 1929 da genitori di origine ebraica. Insieme alla sua famiglia, composta anche dalla sorella Margot, si trasferisce dalla Germania ad Amsterdam nel 1933, anno in cui i nazisti hanno ottenuto il controllo del suolo tedesco. Nel 1940 anche Amsterdam non è più rifugio sicuro per la famiglia Frank e si trova ad avere a che fare nel 1942 con le persecuzioni e i rastrellamenti dell'occupazione tedesca dai Paesi Bassi. Nascosta nel retro di una fabbrica, Anna scrive un racconto epistolare indirizzato a un'amica immaginaria. Racconta quello che le accade ogni giorno, la paura per la guerra, i suoi primi sentimenti, il conflitto con i genitori e soprattutto il suo sogno di diventare una scrittrice quando il mondo fosse tornato in pace. Purtroppo il 4 agosto del 1944 la famiglia Frank viene arrestata. I genitori vengono deportati ad Auschwitz, mentre Anna e sua sorella Margot vengono trasferite a Bergen-Belsen, dove moriranno di tifo l'anno seguente. Dopo la guerra, Otto Frank, il padre di Anna, è l'unico sopravvissuto della famiglia. Torna ad Amsterdam per scoprire che il diario di Anna era stato salvato e dedica tutti i suoi sforzi per pubblicarlo poi nel 1947. Da allora quel diario, che non avremmo mai voluto leggere, rimane una leggendaria testimonianza della voglia di vivere di una ragazzina di 13 anni, sconvolta dall'orrore degli adulti.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

perfezione è bellezza, la pazzia è genialità ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più. Questa inconfondibile frase racchiude tutta l'essenza e anche di più di un capolavoro della cinematografia, Matrix. Il film deve la sua ispirazione al cyberpunk, un genere narrativo che trae spunto dalla possibilità di un pericoloso sviluppo senza limite della tecnologia e di un controllo capillare dell'individuo da parte di una società oppressiva, reinterpretato in chiave fantastica e trasposto in un ipotetico mondo futuro. La Bibbia in questo genere è sicuramente Neuromante, un libro del 1984 di William Gibson, che conquistò in un sol colpo il Nebula Award, il Philip K. Dick Award e l'Hugo Award, i più importanti premi letterari della fantascienza. Gli autori di Matrix, i fratelli Larry e Andy Wachowski, attingono a piene mani dall'universo di Gibson, reinventando la fantascienza e producendo nel 1999 un blockbuster da 4 Oscar e un incasso di oltre 450 milioni di dollari. Il fascino del film non risiede solo nella bellezza della storia e dell'ambientazione fantascientifica, non è solo effetti speciali innovativi come il bullet time, che consente di mostrare al rallentatore un momento di una scena, restituendo l'impressione visiva di un distaccamento nel tempo e nello spazio della prospettiva della telecamera o dell'osservatore rispetto al soggetto mostrato. Non è solo una commistione di generi che va dai film di Kung Fu a Blade Runner. Matrix è molto di più, è un vero e proprio trattato sulla natura umana e sulla necessità della stessa di evolversi. Non è un caso che il personaggio di Keanu Reeves si chiama Neo, cioè uomo nuovo, e non è un caso che il suo caronte, interpretato da Lawrence Fishburne, si chiama Morpheus. È proprio quest'ultimo che pone a Neo la scelta compresa nella frase con cui abbiamo aperto il nostro racconto. Morfeo, nella mitologia greca, è il dio dei sogni. È attraverso i sogni e quanto li seguiamo che abbiamo la possibilità di vivere pienamente la nostra vita. Pillola blu, fine della storia. Non sapremo la verità e continueremo a vivere senza consapevolezza di appartenere ad una matrice, ad un sistema che ci stritola senza che lo sappiamo, che ci fa rinunciare ai nostri sogni. Pillola rossa, e sapremo di essere cibo di quel sistema. Ma seguendo i nostri desideri, potremmo, a prezzo della sofferenza, seguire i nostri sogni e diventare uomini nuovi. E voi? Pillola rossa? O pillola blu.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non è nato per la gloria chi non conosce il valore del tempo. Luc de Clapiers.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato, al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore, per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror, senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Oggi, con l'avvento dei vari videogiochi dedicati al calcio, è possibile rivivere tutte le emozioni di una vera partita. Ma qualche anno fa, prima della grande rivoluzione tecnologica videoludica, soprattutto per i ragazzi cresciuti negli anni 80, l'unica possibilità di giocare a calcio dentro il proprio salotto era giocare a Subbuteo. Ma qual è la storia di questo gioco leggendario? La storia del calcio affonda le sue radici nel Medioevo, ma il primo calcio da tavolo di cui si ha traccia è quello inventato dall'inglese William Lane Keeling, che riuscì a realizzare il suo table soccer utilizzando materiali come il cartone, caucciù e bottoni per ottenere i giocatori e il pallone da gioco. Con un gesso tracciò le linee per delimitare il campo e costruì le porte con il fil di ferro. Il gioco originale così realizzato da Keeling nacque nel 1929 con la sua società New Footy e fu prodotto e diffuso in modo crescente fino al 1939. Qualche tempo dopo, con la diffusione della plastica, il calcio da tavolo venne costruito con questo materiale più duraturo e resistente. L'etimologia della parola è alquanto curiosa, poiché si riferisce al nome latino di un volatile, il falco subbuteo. Il padre inventore del subbuteo con cui ci divertiamo oggi, Peter Adolf, aveva due grandi passioni, il calcio e l'ornitologia. Rispetto alle miniature del predecessore Keeling, Adolf nel suo gioco fu capace di riprodurre giocatori in rilievo, senza utilizzare i materiali grezzi che rendevano il gioco poco funzionale e piacevole esteticamente. Quando si recò all'ufficio brevetti per registrare il marchio del gioco inventato, propose di chiamarlo Hobby, come una razza di falcone che a lui piaceva particolarmente. Chiese anche che il volatile diventasse il logo del gioco. Alla prima proposta l'ufficio brevetti rispose negativamente perché il nome hobby in inglese ha il significato piuttosto generico di passatempo, quindi poco adatto per un gioco specifico. Fu invece accettato il falco come logo, ma l'inventore non si arrese e così adottò il nome latino del medesimo volatile, il falco subbuteo. Non solo ne depositò il brevetto, ma dopo poco tempo creò la società Subbuteo Sport Games, rilevando pure la New Footy che apparteneva a Keeling. Oggi il calcio da tavolo subbuteo è universalmente riconosciuto con il nome latino di un uccello, il cui becco ricorda proprio la posizione e il gesto del dito che colpisce il singolo giocatore in campo per spingere la palla. FIFA e tutti i videogiochi dedicati al calcio sono perfetti, ma nessuno come il subbuteo riesce a dare la soddisfazione con una schicchera, di dare un calcio alla tristezza e vivere le emozioni dello sport più diffuso al mondo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Fra tutte le cose materiali che ossessivamente cerchiamo di possedere, c'è solo una cosa che non sarà mai nostra: il tempo. Nicole Kidman.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Cosa c'è? Che cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, ma dentro c'è il protagonista della nostra leggenda, il cornetto Algida. Dite la verità, appena ascoltate queste parole, vi è venuto in mente soprattutto a voi, generazione degli anni 80, la canzone che accompagnava lo spot di questo prodotto che ormai fin dagli anni 60 rappresenta la punta di diamante dell'Algida. La creazione del cornetto ha un importante antefatto. A New York, alla fine dell'Ottocento, un italiano di nome Italo Marchioni riuscì a brevettare il cono per contenere i gelati. La sua idea nacque per risolvere una problematica di carattere pratico. Spesso i bicchieri che si usavano per riempire i gelati si rompevano o non venivano sostituiti. Occorreva quindi un contenitore che, oltre a risolvere questo problema, fosse un'ulteriore leccornia che veniva offerta a chi voleva gustare un buon gelato. Il successo del cono fu immediato, ma il suo uso era limitato alla produzione artigianale. Infatti non poteva essere impiegato nella produzione di gelati su scala industriale, perché il ripieno lo impregnava e lo rendeva inutilizzabile. Fino al 1959, quando nella gelateria Spica di Napoli risolsero il problema. I maestri gelatai napoletani ebbero il colpo di genio di ricoprire l'interno del cono con uno strato di cioccolato, in modo che la cialda si mantenesse croccante anche una volta riempita di gelato. Per ben 15 anni la commercializzazione di questo cornetto restò un'esclusiva della gelateria partenopea, fino a quando nel 1976 la Spica fu acquisita dalla Unilever, il colosso alimentare anglo-olandese che aveva rilevato il marchio dell'Algida appena 2 anni prima. Da questo momento in poi, il cornetto fu lanciato su scala mondiale, arrivando a soppiantare il cremino, il gelato dell'Algida fino a quel momento più famoso. Negli anni l'Algida ha commercializzato ben 18 varianti del cornetto, ma il cornetto classico, oltre ad essere un simbolo dell'estate, è ancora oggi l'unico in grado di far diventare il nostro cuore un cuore di panna.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica non vive mai in un posto solo. A volte sale su un palco, a volte finisce dentro un film, dentro un libro, dentro una strada, dentro un archivio che torna ad aprirsi. A volte passa da una generazione all'altra come una fiaccola, cambiando mani ma non l'intensità. Oggi attraversiamo storie che parlano di eredità, di ritorni, di memoria e di trasformazione. È una puntata fatta di passaggi. Dal passato che torna a bussare al presente, fino al futuro che prova già a scrivere la sua prossima pagina, perché le leggende non restano ferme dentro una cornice, camminano, suonano, cambiano forma, occupano nuove stanze. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Taylor Swift scrive un altro record, Spielberg la incorona tra i grandi autori americani. I Muse riaccendono i palazzetti italiani, due notti a Milano per The Wow Signal. Primary Wave firma un accordo per catalogo, nome e immagine di Donna Summer. Blink 182 ristampa per i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket, con tracce nascoste. Jimi Hendrix torna nel Village, una strada di New York porta il suo nome. Green Day online il trailer di Nimrods, il road movie ispirato agli esordi della band. Il re del pop detronizza i Queen, Michael entra nella storia del cinema musicale. Benvenuti di nuovo all'Hotel California, 50 anni dentro il sogno oscuro degli Eagles. Bob Marley and the Wailers, in uscita l'album live Roots Rock Reggae. Springsteen apre una casa per la musica americana. Sono un piccolo anello di una grande catena. The Legends. The Legends. Times Square, New York. Una sala piena di autori, musicisti, leggende della canzone americana. Poi sul palco arriva Steven Spielberg. E quando un regista abituato a raccontare l'immaginario del mondo sale per presentare una cantautrice, il messaggio è chiaro. Quella storia ha già superato i confini della musica. Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame e lo fa da record. A 36 anni è diventata la donna più giovane di sempre a ottenere il riconoscimento che celebra i grandi autori della musica americana. A presentarla sul palco, appunto, a sorpresa, è stato Spielberg, invitato dalla stessa Swift. Il regista ha costruito il suo discorso giocando con alcuni titoli delle sue canzoni e a un certo punto ha detto: «In qualche modo Taylor ci conosce tutti fin troppo bene». Un riferimento diretto a All Too Well, uno dei brani più amati del suo catalogo. Poi Spielberg ha alzato il tono dell'omaggio, definendola un'artista unica e un vero fenomeno, e aggiungendo che il suo posto nella cultura contemporanea può stare accanto a quello dei grandi autori della canzone americana. Poi è arrivato il momento di Taylor Swift. La cantautrice ha ringraziato la sua famiglia ricordando i sacrifici fatti per sostenerla fin dall'inizio, compreso il trasferimento dalla Pennsylvania a Nashville. Per Taylor la scrittura è sempre stata un istinto, lo ha detto chiaramente: «Nessuno mi ha insegnato come farlo». Il caso Taylor Swift, al di là dei record, dei tour, delle classifiche e dei grandi numeri, parte sempre da lì, dalla capacità di trasformare dettagli personali in canzoni capaci di appartenere a milioni di persone. Il record femminile della Songwriters Hall of Fame ora appartiene a lei, mentre il più giovane in assoluto resta Stevie Wonder, entrato nel 1983 a 32 anni. Forse questo premio ci ricorda una cosa importante sul potere della musica. Taylor Swift ha trasformato la scrittura in una casa aperta. Ogni stanza ha una memoria, una ferita, una data, un dettaglio, un colore. E milioni di persone, entrando, hanno riconosciuto qualcosa di sé.

Dalla scrittura che entra nella storia al palco che torna a vibrare, perché certe band, quando annunciano un tour, non stanno soltanto aggiungendo date a un calendario, stanno riaprendo un immaginario fatto di luci, distorsioni, cori enormi e scenografie che sembrano arrivare da un futuro alternativo. I Muse tornano in Italia. Questa volta lo fanno dentro un palazzetto dopo un'assenza lunga 10 anni. Torneranno a suonare in Italia nel novembre 2026 con due date all'Unipol Dome di Milano. La band, guidata da Matthew Bellamy, sarà sul palco venerdì 20 novembre e sabato 21 novembre nell'ambito del The Wow Signal Europa Tour. Il tour prende appunto il nome dal nuovo album dei Muse, che è in uscita il 26 giugno. La partenza europea è fissata per il 12 novembre da Manchester, mentre la chiusura, almeno per ora, è prevista l'8 dicembre a Zurigo. Per i fan italiani si tratta di un ritorno attesissimo, soprattutto per un dettaglio importante. I Muse non suonano in un palazzetto italiano dal 2016. All'epoca fecero 6 concerti al Forum, portando nel nostro paese uno show costruito per lo spazio chiuso con quella potenza immersiva che da sempre fa parte del loro linguaggio dal vivo. Da allora sono tornati in Italia, certo, ma in contesti diversi, negli stadi e nel luglio 2023 con le grandi date all'Olimpico e a San Siro. Il ritorno in un'arena però cambia l'esperienza, rende tutto più ravvicinato, più concentrato, quasi più fisico. Intanto il nuovo disco comincia già a prendere forma. Da The Wow Signal sono stati anticipati 5 brani, l'ultimo dei quali è Night Shift Superstar, un titolo che sembra perfettamente inserito nell'universo Muse. Notturno, teatrale, un po' alieno, sospeso tra rock, elettronica e tensione cinematografica. Due notti a Milano, un nuovo album e quella sensazione tipica dei loro concerti. Trovarsi davanti a una band che suona come se stesse trasmettendo un messaggio da un'altra orbita.

La musica delle grandi icone ormai viaggia anche dopo di loro. Esce dai dischi, entra nei film, nelle serie, nelle campagne pubblicitarie, nei documentari, nei progetti che trasformano un catalogo in un patrimonio vivo. Adesso tocca a Donna Summer, la voce che ha portato la disco verso il futuro. Il nome e l'immagine di Donna Summer entrano in una nuova partnership con Primary Wave, uno dei colossi americani più attivi nella gestione dei cataloghi musicali e dei diritti legati alle grandi icone della musica. L'accordo è stato firmato da chi gestisce il patrimonio della cantante, scomparsa nel 2012, e riguarda lo sfruttamento del suo catalogo, delle registrazioni, del nome e dell'immagine. L'obiettivo è valorizzare l'eredità artistica di Donna Summer attraverso operazioni di marketing, di branding, sincronizzazioni per cinema, televisione, pubblicità, oltre alla possibilità di realizzare progetti cinematografici e televisivi. Una strategia che è sempre più centrale nel mercato musicale contemporaneo. E Donna Summer, da questo punto di vista, ha un catalogo fortissimo. Basti pensare a I Feel Love oppure a Hot Stuff. Le leggende musicali diventano archivi da riattivare, marchi culturali da proteggere, mondi narrativi da rilanciare. Una dinamica certo affascinante, ma anche delicata. Perché ogni operazione di questo tipo porta con sé una domanda: come si mantiene viva un'eredità senza trasformarla in un semplice prodotto? Nel caso di Donna Summer, la risposta passerà dai progetti che nasceranno nei prossimi anni. Ma una cosa è già chiara: la sua voce, il suo nome e la sua immagine continuano ad avere un peso enorme. La regina della disco torna al centro della scena da un'altra porta e la pista, ancora una volta, la sta aspettando.

volte basta leggere un titolo per capire che una band non aveva nessuna intenzione di diventare adulta in modo ordinato. Take Off Your Pants and Jacket era già un gioco di parole, una smorfia, una provocazione da corridoio scolastico trasformata in titolo da classifica. 25 anni dopo, i Blink 182 tornano proprio lì. Tra melodie perfette, battute oscene e quella capacità tutta loro di far convivere malinconia e stupidità con una naturalezza disarmante. I Blink 182 celebrano i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa dell'album. Il disco uscì il 12 giugno 2001, due anni dopo il successo mondiale di Enema of the State, l'album che aveva portato la band al grande pubblico con brani famosissimi come What's My Age Again, Adam's Song e All the Small Things. Con Take Off Your Pants and Jacket, i Blink confermarono di essere diventati molto più di una band pop punk da skatepark. Il disco fu spinto da singoli come The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids, vendendo circa 4 milioni e mezzo di copie, di cui 350.000 soltanto nella prima settimana. Un risultato enorme per un album che già dal titolo sembrava fare di tutto per non prendersi troppo sul serio, e invece proprio lì stava la forza dei Blink. Sotto la superficie fatta di battute, doppi sensi e provocazioni adolescenziali, la band riusciva a raccontare qualcosa di molto preciso. La confusione dei vent'anni, il disagio, le relazioni impossibili, la paura di crescere, le famiglie che si rompono, le giornate buttate via e quelle che sembrano decisive. La ristampa recupera anche alcune tracce nascoste. Per l'occasione la band le ha ribattezzate Bonus Tracks, giocando con la parola bonus e con bona, che in inglese significa erezione. Un umorismo elegantissimo, insomma, perfettamente Blink 182.

volte una città decide di ricordare un artista non con una statua, ma con una strada. Un nome scritto su un cartello, un incrocio, un marciapiede da attraversare, il rumore del traffico che passa accanto alla memoria. A New York, nel cuore del Greenwich Village, il nome di Jimi Hendrix entra ufficialmente nella geografia della musica. West 8th Street diventa ufficialmente anche Jimi Hendrix Way. Una scelta dal valore fortemente simbolico, perché quel quartiere non è soltanto uno sfondo nella storia di Hendrix, è uno dei luoghi in cui la sua visione sonora ha preso forma tra club, studi, incontri, sperimentazioni e quella libertà artistica che il Village ha sempre saputo attirare. Alla cerimonia era presente anche Jenny Hendrix, sorella di Jimi, che ha ricordato quanto questa richiesta fosse antica. Ha raccontato che già poco dopo la morte del musicista era stata avviata una petizione con un messaggio semplice: dare a quella strada il nome di Jimi. All'epoca però sembrava una battaglia destinata a non arrivare da nessuna parte. Poi negli anni qualcosa si è mosso, prima il volto di Hendrix su un francobollo, adesso una strada. Ogni cosa a suo tempo, ha detto Jenny. Harvey Epstein ha sottolineato invece il legame profondo tra Hendrix e il quartiere, ricordando come il suo distretto sia sempre stato un centro di cultura, arte e attivismo. Steven Van Zandt ha annunciato la nuova collaborazione tra la sua organizzazione educativa Teach Rock and Experience Hendrix. Il progetto metterà gratuitamente a disposizione di scuole e insegnanti materiali online che useranno la musica di Hendrix per affrontare materie come la storia e la lingua inglese, un modo per portare la sua eredità anche dentro le classi. Van Zandt lo ha sintetizzato bene. Hendrix non si limitava a suonare la chitarra, ha reinventato ciò che l'arte poteva essere. E forse è per questo che dedicargli una strada ha un significato così forte. Perché Jimi Hendrix è stato movimento, passaggio, attraversamento. E chi passerà da lì attraverserà comunque un frammento della sua leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica mentre cambia forma, diventa palco, memoria, strada, cinema, racconto. E adesso saliamo su un furgone scassato, con pochi soldi, troppe speranze e una band che sogna di arrivare in tempo al concerto giusto. Sullo sfondo ci sono i Green Day, prima della leggenda, quando tutto era ancora punk, improvvisazione, rumore e tutto fuori controllo. È uscito il trailer di Nimrods, a Green Day Comedy, il road movie ispirato agli esordi dei Green Day. Il film non è il classico biopic, il cuore del racconto è una band fittizia, gli Analog Dogs. Tre ragazzini, con più entusiasmo che mezzi, che riescono a far arrivare una demo ai Green Day e si mettono in viaggio con un sogno molto semplice: aprire un loro concerto. Da qui parte una commedia on the road fatta di imprevisti, goffaggine, ambizione, amicizia e ovviamente spirito punk. Negli Stati Uniti il film uscirà il 14 di agosto. A scriverlo e dirigerlo è Lee Kirk, che ha costruito la storia ispirandosi agli anni in cui i Green Day giravano l'America in furgone, prima dell'esplosione mondiale di Dookie. Quel periodo è una parte fondamentale della mitologia della band, ma Nimrods sarà anche una storia d'amore, naturalmente con tutti i risvolti imbranati che ci si può aspettare da una commedia punk adolescenziale. Letteralmente Nimrods significa più o meno idioti. Il titolo sembra già una dichiarazione di intenti, raccontare il rock senza lucidarlo troppo, lasciandogli addosso la sua parte un po' più stupida, tenera e disordinata. Un omaggio a quando il successo era lontanissimo, ma il motore del furgone bastava ancora per credere di poter arrivare ovunque.

cinema musicale ha appena cambiato il suo podio. Da una parte Freddie Mercury, Queen, il successo planetario di Bohemian Rhapsody. Dall'altra Michael Jackson, il Moonwalk, Thriller, Wembley. E una vita diventata spettacolo anche prima di arrivare sul grande schermo. Adesso il re del pop conquista un nuovo record e lo fa al botteghino. Michael, il film biografico dedicato alla vita di Michael Jackson, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. Secondo quanto riportato da Deadline, il film ha raggiunto 911,9 milioni di dollari di incasso mondiale dalla sua uscita a fine aprile. Questa cifra gli permette di superare Bohemian Rhapsody, che si era invece fermato a 910,8 milioni di dollari. Il sorpasso è forse minimo nei numeri, ma è enorme dal punto di vista simbolico. Per anni Bohemian Rhapsody è stato infatti il punto di riferimento assoluto per i biopic musicali, un film capace di trasformare la storia dei Queen in un fenomeno globale. Ora quel primato passa a Michael Jackson. Il confronto tra i due film racconta anche due percorsi economici diversi. Bohemian Rhapsody aveva incassato circa 18 volte il budget investito, stimato tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael invece aveva un budget molto più alto, compreso tra i 155 e i 200 milioni di dollari. Ma la storia non si fermerà qui. Michael avrà infatti un sequel. Il film attuale termina nel 1988 con le immagini del concerto del Bad World Tour allo stadio di Wembley, a Londra. Una chiusura potente, sì, ma lontana dall'intero arco della vita e della carriera di Michael Jackson. Restano fuori molte pagine fondamentali, molte zone complesse, molti momenti destinati inevitabilmente a far discutere. Ma intanto il primo capitolo ha già raggiunto un traguardo storico. Il re del pop batte i Queen al cinema.

Una strada nel deserto, un'insegna illuminata, una promessa di lusso, libertà e perdizione. Hotel California è sempre sembrato più di un album, un luogo mentale della musica americana, elegante e inquieto, dove il sogno degli anni 60 entra negli anni 70 e comincia a mostrare le sue crepe. Ora quella porta si riapre in un nuovo volume dedicato ai suoi 50 anni. Gli Eagles celebrano i 50 anni di Hotel California con un nuovo volume dedicato allo storico album pubblicato l'8 dicembre del 1976. Il libro si intitola Eagles and Hotel California 50 Years e uscirà il prossimo 8 settembre. A firmarlo è il giornalista Sean Egan, che ricostruisce la storia del disco attraverso un percorso visivo e narrativo pensato per raccontare uno degli album più duraturi della musica americana. Il volume conterrà oltre 200 fotografie scattate in studio di registrazione, sul palco, durante i tour, un archivio visivo che accompagnerà la narrazione attraverso 6 capitoli, dagli anni precedenti a Hotel California alla scrittura e registrazione dell'album, dall'analisi del lato A e del lato B fino all'accoglienza, alla promozione e all'eredità lasciata dal disco. Al centro del libro c'è l'idea che Hotel California abbia saputo catturare un passaggio storico preciso, il momento in cui l'idealismo degli anni 60 lascia spazio alla disillusione, all'edonismo, all'ambizione e alla sensazione di essere prigionieri del proprio stesso successo, un tema che attraversa tutto l'album. A 50 anni dalla sua uscita, Hotel California continua a parlare a generazioni diverse perché mette in musica una tensione ancora attuale, il desiderio di arrivare, di brillare, di entrare nel posto giusto e la paura di non riuscire più ad uscirne. È un album sul sogno americano quando comincia a diventare labirinto e forse è proprio per questo che quel titolo continua a funzionare come un invito e come un avvertimento. Puoi fare il check-in quando vuoi, ma uscire nella leggenda degli Eagles è tutta un'altra storia.

Londra, giugno 1976, quattro serate sold out, un teatro pieno, una band nel momento esatto in cui sta diventando qualcosa di più grande. Sul palco Bob Marley e The Wailers portano loro il reggae davanti a un pubblico sempre più vasto. Ogni canzone sembra spostare un confine, musicale, spirituale e culturale. 50 anni dopo quei concerti tornano finalmente a respirare. Il 21 agosto uscirà Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon, nuovo album dal vivo di Bob Marley and the Wailers. Il disco documenta i concerti tenuti dalla band all'Hammersmith Odeon di Londra nel giugno del 76, durante la seconda tappa del tour di Rastaman Vibration, un passaggio decisivo nella storia internazionale di Bob Marley. Il nuovo live nasce dal ritrovamento dei nastri originali negli archivi. Per molto tempo, fatta eccezione per un bootleg incompleto, non era chiaro se esistessero davvero registrazioni di quelle serate. Ora quel materiale arriva finalmente in forma ufficiale, mixato dai multitraccia originali. Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon raccoglie 18 tracce, selezionando la migliore interpretazione di ogni brano tra gli spettacoli registrati live. Anche la veste grafica avrà un ruolo importante. Il progetto includerà fotografie dei concerti, una copertina apribile con un'immagine a figura intera di Bob Marley nel pieno della sua trance artistica e nuove note curate da Don Letts, conosciuto anche come The Rebel Dread. Don Letts, sulle note di copertina, descrive quei concerti come un teatro gremito in cui il pubblico finisce per condividere lo stesso battito cardiaco. Ed è un'immagine perfetta, perché il reggae di Bob Marley dal vivo aveva proprio quella forza: trasformare ritmo, parole e spiritualità in una vibrazione comune. Yeah.

Una carriera può diventare archivio, un archivio può diventare racconto e un racconto, se guarda oltre chi lo ha iniziato, può trasformarsi in una casa aperta, un museo. Bruce Springsteen non voleva un monumento a se stesso. Nel New Jersey nasce qualcosa di diverso, un luogo dove la sua storia incontra quella di molti altri dentro la grande catena della musica americana. Apre il Bruce Springsteen Center for American Music. Dopo una serie di iniziative di lancio, tra cui alcuni concerti affollati di rockstar, il centro ha aperto ufficialmente le porte nel campus della Monmouth University. La struttura si estende su oltre 2700 metri quadrati e custodisce l'archivio personale di Springsteen, ma il progetto non nasce come un museo dedicato soltanto al boss. Anzi, è proprio questo il punto. Springsteen ha raccontato al New York Times di aver guardato inizialmente l'idea con una certa diffidenza. Gli sembrava troppo solenne, troppo celebrativa, troppo su di lui. Si è chiesto se volesse davvero vedere il proprio nome su un edificio. Poi il progetto però ha cambiato prospettiva. Non più un tempio personale, ma un centro dedicato alla musica americana nel suo insieme, ai generi, agli artisti, alle storie, alle radici culturali e sociali che hanno attraversato il paese attraverso le canzoni. A quel punto Springsteen ha cambiato idea, ha spiegato: «Sono un piccolo anello di una grande catena». Una frase che racconta perfettamente il senso del centro, perché il boss rifiuta l'idea di essere il protagonista assoluto della storia che quello spazio vuole custodire. Si vede piuttosto come qualcuno che ha raccolto una bandiera, l'ha portata avanti per un tratto di strada e poi la passerà a qualcun altro. Il Bruce Springsteen Center for American Music ospiterà quindi l'archivio del musicista, ma anche esposizioni dedicate alla storia dei generi musicali americani e ai loro protagonisti. L'obiettivo principale guarda soprattutto alle nuove generazioni. Springsteen ha detto che si sentirà davvero soddisfatto quando vedrà una fila di scuolabus nel parcheggio. Forse la parte più bella del suo racconto arriva quando immagina proprio il futuro. Tra 20 anni, dice Springsteen, mentre la sua rilevanza personale sarà forse diminuita, gli piacerebbe vedere soltanto un piccolo armadietto di vetro con le cose principali che ha fatto, circondato da tanti altri musicisti straordinari.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo seguito la musica mentre diventava racconto, patrimonio, cinema, strada, archivio, celebrazione. Ogni storia ci ha riportato alla stessa idea. Ciò che conta davvero non scompare quando cambia il tempo attorno. Può trasformarsi in una nuova edizione, in una voce ritrovata, in un palco che si riaccende, in un luogo da visitare, in una canzone che continua a parlare anche molti anni dopo la sua prima nota. La musica resta perché qualcuno la custodisce, resta perché qualcuno la rimette in circolo, resta perché ogni generazione trova un modo diverso per riconoscerla. E forse è proprio questo che rende una leggenda davvero tale: non appartenere soltanto a ieri, ma continuare a trovare spazio anche domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi, restate in ascolto, la prossima storia è già da qualche parte, pronta a farsi sentire. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella.

0: Legend Story. Basterebbe ascoltare le celebri note di Harry Mancini per evocare immediatamente nella vostra mente una elegante e sinuosa pantera di uno strano colore. Una pantera rosa. Ma com'è nato questo personaggio? La Pantera Rosa è un film del 1963 diretto da Blake Edwards con Peter Sellers a interpretare l'ispettore Clouseau. Il titolo del film è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si intravede una pantera, vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano le vicende dei vari personaggi. Fu nei titoli di testa del film che comparvero per la prima volta i disegni creati da David Depaty e Fritz Freleng, artista di fiducia della Warner Bros. Già con i Looney Tunes. La Pantera Rosa si presentò quasi come una comparsa, relegato ai titoli di testa, ma riuscì a colpire l'immaginazione del grande pubblico. Durante la fase di creazione, gli animatori vollero creare un personaggio con l'eleganza di Cary Grant e l'impertinenza di James Dean, non essendo previsto nessun dialogo per la scena di apertura, venne dato al personaggio anche la mimica di Buster Keaton. Spesso il titolo dei cortometraggi si ispira al nome di personaggi celebri o al titolo di famose opere letterarie o cinematografiche, con l'immancabile introduzione della parola Pink, Sherlock Pink, Star Pink, eccetera. Con il procedere dei cortometraggi, il carattere della Pantera Rosa, dapprima semplicemente snob e tendenzialmente dispettosa, si arricchisce di nuove sfaccettature. La tenacia nel perseguire uno scopo o nel cercare un oggetto, la tendenza a sognare a occhi aperti e a immaginare se stessa in qualche ruolo eroico o prestigioso. In alcuni episodi il personaggio rivela anche una sensibilità ecologica, vissuta però senza alcun aggancio polemico, ma con la sua consueta serenità un po' snob e un po' surreale. Il successo della Pantera Rosa, che tra un titolo e l'altro gesticolava sofisticata con il bocchino da sigaretta, sempre pronta a sfoderare una mimica esilarante, partì proprio dal ruolo da comprimario per prendere il sopravvento sui film veri e propri della saga. Tanto è vero che oggi, quando si parla di Pantera Rosa, si pensa più al personaggio a cartone animato che ai film. Divenne protagonista di ben 133 cartoni della durata di 7 minuti ciascuno, ognuno divertente e suadente grazie anche alle indimenticabili musiche jazz composte da Harry Mancini. Freleng, il suo creatore, affermò: «Non credo che saremmo riusciti ad avere il successo che abbiamo avuto senza la colonna sonora. Una leggenda nella leggenda».
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Primo mattino. Sonno. Bisogna andare a lavorare. Operazione quasi impossibile, soprattutto per noi italiani, senza iniziare la giornata sorseggiando un buon caffè. Apriamo la credenza e prendiamo una moca. Quella piccola caffettiera ci regala il primo piacere della giornata. Già, la moca. Ma qual è la sua storia? Chi ha inventato questo pratico e meraviglioso oggetto il cui design ha meritato un posto al MoMA di New York? Tutto si deve a un giovane ragazzo di 20 anni emigrato in Francia e tornato nel 1918 nella sua terra natia, un piccolo paese piemontese di nome Crisinallo, per aprire una fonderia e investire sul materiale che in quel momento rappresentava il materiale del futuro, l'alluminio. Il suo nome è Alfonso Bialetti. Alla ricerca di nuove utilizzazioni di questo materiale, si narra che mentre osservava le lavandaie del paese, notò che per lavare i panni usavano una sorta di proto-lavatrice artigianale. Si trattava di un pentolone con un tubo cavo al centro, forato, nella quale andavano inseriti i panni insieme alla lisciva, il detersivo dell'epoca e l'acqua. Il tutto, grazie al calore, passava attraverso i fori e andava a raccogliersi nel recipiente. L'intuizione fu fulminante e Bialetti decise di unire l'alluminio e lo stesso sistema per creare una caffettiera da contrapporre alla molto meno pratica napoletana. Nel 1933 nasce la Moca. Il suo nome è un omaggio alla città yemenita Moca, che non solo da un punto di vista toponomastico è simile ad una caffettiera, ma è anche il luogo dove la più preziosa delle miscele di caffè, l'arabica, è il prodotto principale. La caffettiera Moca si diffuse rapidamente nelle case degli italiani, anche se il successo mondiale lo si deve al figlio di Alfonso Bialetti, Renato, che nel 1947 decise di iniziare l'esportazione in tutto il mondo. Una tappa importante per il successo della Moca fu l'invenzione del famoso disegno dell'uomo con i baffi, che diventò il protagonista di tutti gli spot della Bialetti, diventando il beniamino di una trasmissione come Carosello, il contenitore italiano che conteneva spot pubblicitari belli e famosi come piccoli film. Nel 1986 la proprietà passò di mano alla Faema, un'azienda che decise di ampliare nuovi elettrodomestici utilizzando il celebre marchio, senza dimenticare la continua diffusione del prodotto principale. Si stima che siano state vendute oltre 250 milioni di moca nel mondo e il numero è destinato a salire. Ecco, ora sapete quasi tutto della vostra moca. Speriamo che il vostro caffè da questo momento abbia un sapore un po' più leggendario.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: È meno dannoso sbagliare nell'agire che essere indecisi e tergiversare sempre. Baltasar Gracian.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Il motivo per cui gli uccelli, a differenza degli esseri umani, sono in grado di volare risiede nella loro fede incrollabile, perché avere fede vuol dire avere le ali. Peter Pan.

0: Legend Story.
1: Vi stupirebbe sapere che il termine zombie in origine non significava esseri umani morti che camminano. Sì, perché il termine zombie si deve all'antica tradizione di Haiti. Gli zombie sono esseri viventi, completamente privati della propria volontà attraverso sostanze tossiche mescolate dagli stregoni che appartengono a questa cultura. Per questo l'origine si lega alla tradizione voodoo e al credo zombie, che vuole gli stregoni capaci di controllare gli esseri umani come bambole, viventi ma senza volontà propria e senza capacità di esprimerla. A far diventare gli zombie morti viventi che camminano è soprattutto un film del 1968, il leggendario La notte dei morti viventi, scritto, diretto e musicato da George Romero. Questo film ha completamente rivoluzionato il cinema horror, creando un vero e proprio stilema di che cosa è e cosa fa uno zombie. Risorge, cammina, è affamato di carne umana e contagia con il suo morbo chiunque venga morso. Oltre a questa geniale idea, il film di Romero, che all'uscita incassò oltre 18 milioni di dollari, fornisce e dona alla figura degli zombie un forte potere allegorico. Quando esce il film, l'America è impegnata nella guerra del Vietnam e Sumiko Higashi, uno dei più importanti critici cinematografici, scrive: «Anche se non sono presenti i vietnamiti, essi costituiscono una presenza assenza che può essere compresa analizzando l'intera trama. Ci sono diversi paralleli tra la guerra e il film, come i cinegiornali in bianco e nero, le operazioni di rastrellamento, gli elicotteri e la carneficina. Aggiungete che il protagonista buono è un nero che viene brutalmente trucidato proprio nello stesso periodo che Martin Luther King era stato assassinato e potete capire che carica dirompente ha avuto il capolavoro di Romero. Citare tutti i film che dalla notte dei morti viventi sono stati fatti sugli zombie è praticamente impossibile. Diede vita ad un vero e proprio genere. Romero stesso diresse altri 6 film sul tema degli zombie. Sono stati scritti libri e prodotti videogiochi, dove l'unico scopo era sopravvivere ai morti viventi. E soprattutto, senza Romero, non ci sarebbe stato il fumetto e la conseguente serie TV The Walking Dead, che per anni è stata uno dei prodotti più di successo di tutto il mercato audiovisivo. È assodato. Gli zombie ci terrorizzano, ma ci affascinano terribilmente. Forse perché in qualche modo, guardando uno zombie, solo e affamato, perso nel suo vagare, riusciamo ad apprezzare di più la gioia della vita.
0: Sei su Radio Legends.

Il peggior peccato verso i nostri simili non è l'odio, ma l'indifferenza. Questa è l'essenza della disumanità. George Bernard Shaw.

Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Per il potere di Grayskull, a me il potere. Se nella vostra testa questa frase ha risuonato con una voce forte, epica e possente, allora probabilmente siete nati negli anni 80 e conoscete i Master of the Universe. I MOTU, abbreviazione di Master of the Universe, sono una tipologia di giocattoli che ha avuto un successo epico nei bambini di quegli anni. Nascono nel 1976 grazie a un'idea di Roger Sweet, responsabile dei progetti della Mattel negli anni 70-80. Sweet capì che ciò che serviva per realizzare un progetto di successo era la semplicità. Infatti, utilizzò le stesse parti del corpo, tranne testa e accessori, del noto personaggio Big Jim, che ebbe un enorme successo in quegli anni. Con questa tecnica creò il primo personaggio di una lunga serie, He-Man. Il successo di He-Man fece in modo di creare anche il suo antagonista, il malvagio Skeletor, e di conseguenza un universo parallelo, una vera e propria space opera fantasy che non ha nulla da invidiare ai titoli più blasonati. Una curiosità è che la Mattel aveva prodotto i MOTU dopo aver detto di no alla produzione della linea di giocattoli ispirata a Star Wars. All'apice del loro successo fu creata una serie di cartoni animati vista ogni giorno da più di 9 milioni di bambini americani e trasmessa in Italia su Super 3, Italia 7 e poi Rete 4. Il cartone dei Masters rappresentò all'epoca uno dei primi linguaggi comuni per una generazione di ragazzini avidi di stimoli, bombardati di pubblicità e figli della neonata società dei consumi. Si racconta che quando una TV texana smise di mandare in onda il cartone nel 1985, i ragazzini della zona subissarono l'emittente di lamentele e la costrinsero a tornare sui suoi passi. Per ringraziarsi i piccoli fan, l'emittente chiamò addirittura un figurante ufficiale, vestito da He-Man, che scappò via quando 8.000 bambini cercarono di farsi una foto con lui. Per placare la mania dei Master of the Universe, al povero malcapitato, sarebbe rimasto solo da invocare il potere di Grayskull.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Prima ci ho creduto, poi l'ho voluto. Quindi mi sono semplicemente dato da fare. Marcel Bitch.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non bisogna rendersi infelici prima del tempo. I mali che hai temuto come imminenti forse non verranno mai, e in ogni caso non sono ancora venuti. Seneca.

0: Legend Story. Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
4: Più iconic che mai. È Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends. Of our elaborate flies,
1: the end. Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica non vive mai in un posto solo. A volte sale su un palco, a volte finisce dentro un film, dentro un libro, dentro una strada, dentro un archivio che torna ad aprirsi. A volte passa da una generazione all'altra come una fiaccola, cambiando mani ma non l'intensità. Oggi attraversiamo storie che parlano di eredità, di ritorni, di memoria e di trasformazione. È una puntata fatta di passaggi. Dal passato che torna a bussare al presente, fino al futuro che prova già a scrivere la sua prossima pagina, perché le leggende non restano ferme dentro una cornice, camminano, suonano, cambiano forma, occupano nuove stanze. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Taylor Swift scrive un altro record, Spielberg la incorona tra i grandi autori americani. I Muse riaccendono i palazzetti italiani, due notti a Milano per The Wow Signal. Primary Wave firma un accordo per catalogo, nome e immagine di Donna Summer. Blink 182 ristampa per i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket, con tracce nascoste. Jimi Hendrix torna nel Village, una strada di New York porta il suo nome. Green Day online il trailer di Nimrods, il road movie ispirato agli esordi della band. Il re del pop detronizza i Queen, Michael entra nella storia del cinema musicale. Benvenuti di nuovo all'Hotel California, 50 anni dentro il sogno oscuro degli Eagles. Bob Marley and the Wailers, in uscita l'album live Roots Rock Reggae. Springsteen apre una casa per la musica americana. Sono un piccolo anello di una grande catena. The Legends. The Legends. Times Square, New York. Una sala piena di autori, musicisti, leggende della canzone americana. Poi sul palco arriva Steven Spielberg. E quando un regista abituato a raccontare l'immaginario del mondo sale per presentare una cantautrice, il messaggio è chiaro. Quella storia ha già superato i confini della musica. Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame e lo fa da record. A 36 anni è diventata la donna più giovane di sempre a ottenere il riconoscimento che celebra i grandi autori della musica americana. A presentarla sul palco, appunto, a sorpresa, è stato Spielberg, invitato dalla stessa Swift. Il regista ha costruito il suo discorso giocando con alcuni titoli delle sue canzoni e a un certo punto ha detto: «In qualche modo Taylor ci conosce tutti fin troppo bene». Un riferimento diretto a All Too Well, uno dei brani più amati del suo catalogo. Poi Spielberg ha alzato il tono dell'omaggio, definendola un'artista unica e un vero fenomeno, e aggiungendo che il suo posto nella cultura contemporanea può stare accanto a quello dei grandi autori della canzone americana. Poi è arrivato il momento di Taylor Swift. La cantautrice ha ringraziato la sua famiglia, ricordando i sacrifici fatti per sostenerla fin dall'inizio, compreso il trasferimento dalla Pennsylvania a Nashville. Per Taylor la scrittura è sempre stata un istinto, lo ha detto chiaramente: «Nessuno mi ha insegnato come farlo». Il caso Taylor Swift, al di là dei record, dei tour, delle classifiche e dei grandi numeri, parte sempre da lì, dalla capacità di trasformare dettagli personali in canzoni capaci di appartenere a milioni di persone. Il record femminile della Songwriters Hall of Fame ora appartiene a lei, mentre il più giovane in assoluto resta Stevie Wonder, entrato nel 1983 a 32 anni. Forse questo premio ci ricorda una cosa importante sul potere della musica. Taylor Swift ha trasformato la scrittura in una casa aperta. Ogni stanza ha una memoria, una ferita, una data, un dettaglio, un colore. E milioni di persone, entrando, hanno riconosciuto qualcosa di sé.

Dalla scrittura che entra nella storia al palco che torna a vibrare, perché certe band, quando annunciano un tour, non stanno soltanto aggiungendo date a un calendario, stanno riaprendo un immaginario fatto di luci, distorsioni, cori enormi e scenografie che sembrano arrivare da un futuro alternativo. I Muse tornano in Italia. Questa volta lo fanno dentro un palazzetto dopo un'assenza lunga 10 anni. Torneranno a suonare in Italia nel novembre 2026 con due date all'Unipol Dome di Milano. La band, guidata da Matthew Bellamy, sarà sul palco venerdì 20 novembre e sabato 21 novembre nell'ambito del The Wow Signal Europa Tour. Il tour prende appunto il nome dal nuovo album dei Muse, che è in uscita il 26 giugno. La partenza europea è fissata per il 12 novembre da Manchester, mentre la chiusura, almeno per ora, è prevista l'8 dicembre a Zurigo. Per i fan italiani si tratta di un ritorno attesissimo, soprattutto per un dettaglio importante. I Muse non suonano in un palazzetto italiano dal 2016. All'epoca fecero 6 concerti al Forum, portando nel nostro paese uno show costruito per lo spazio chiuso con quella potenza immersiva che da sempre fa parte del loro linguaggio dal vivo. Da allora sono tornati in Italia, certo, ma in contesti diversi, negli stadi e nel luglio 2023 con le grandi date all'Olimpico e a San Siro. Il ritorno in un'arena però cambia l'esperienza, rende tutto più ravvicinato, più concentrato, quasi più fisico. Intanto il nuovo disco comincia già a prendere forma. Da The Wow Signal sono stati anticipati 5 brani, l'ultimo dei quali è Night Shift Superstar, un titolo che sembra perfettamente inserito nell'universo Muse. Notturno, teatrale, un po' alieno, sospeso tra rock, elettronica e tensione cinematografica. Due notti a Milano, un nuovo album e quella sensazione tipica dei loro concerti. Trovarsi davanti a una band che suona come se stesse trasmettendo un messaggio da un'altra orbita.

musica delle grandi icone ormai viaggia anche dopo di loro. Esce dai dischi, entra nei film, nelle serie, nelle campagne pubblicitarie, nei documentari, nei progetti che trasformano un catalogo in un patrimonio vivo. Adesso tocca a Donna Summer, la voce che ha portato la disco verso il futuro. Il nome e l'immagine di Donna Summer entrano in una nuova partnership con Primary Wave, uno dei colossi americani più attivi nella gestione dei cataloghi musicali e dei diritti legati alle grandi icone della musica. L'accordo è stato firmato da chi gestisce il patrimonio della cantante, scomparsa nel 2012, e riguarda lo sfruttamento del suo catalogo, delle registrazioni, del nome e dell'immagine. L'obiettivo è valorizzare l'eredità artistica di Donna Summer attraverso operazioni di marketing, di branding, sincronizzazioni per cinema, televisione, pubblicità, oltre alla possibilità di realizzare progetti cinematografici e televisivi. Una strategia che è sempre più centrale nel mercato musicale contemporaneo. E Donna Summer, da questo punto di vista, ha un catalogo fortissimo. Basti pensare a I Feel Love oppure a Hot Stuff. Le leggende musicali diventano archivi da riattivare, marchi culturali da proteggere, mondi narrativi da rilanciare. Una dinamica certo affascinante, ma anche delicata. Perché ogni operazione di questo tipo porta con sé una domanda: come si mantiene viva un'eredità senza trasformarla in un semplice prodotto? Nel caso di Donna Summer, la risposta passerà dai progetti che nasceranno nei prossimi anni. Ma una cosa è già chiara: la sua voce, il suo nome e la sua immagine continuano ad avere un peso enorme. La regina della disco torna al centro della scena da un'altra porta e la pista, ancora una volta, la sta aspettando.

volte basta leggere un titolo per capire che una band non aveva nessuna intenzione di diventare adulta in modo ordinato. Take Off Your Pants and Jacket era già un gioco di parole, una smorfia, una provocazione da corridoio scolastico trasformata in titolo da classifica. 25 anni dopo, i Blink 182 tornano proprio lì. Tra melodie perfette, battute oscene e quella capacità tutta loro di far convivere malinconia e stupidità con una naturalezza disarmante, i Blink 182 celebrano i 25 anni di Take Off Your Pants and Jacket con una nuova ristampa dell'album. Il disco uscì il 12 giugno 2001, due anni dopo il successo mondiale di Enema of the State, l'album che aveva portato la band al grande pubblico con brani famosissimi come What's My Age Again, Adam's Song e All the Small Things. Con Take Off Your Pants and Jacket, i Blink confermarono di essere diventati molto più di una band pop punk da skatepark. Il disco fu spinto da singoli come The Rock Show, First Date e Stay Together for the Kids, vendendo circa 4 milioni e mezzo di copie, di cui 350.000 soltanto nella prima settimana. Un risultato enorme per un album che già dal titolo sembrava fare di tutto per non prendersi troppo sul serio, e invece proprio lì stava la forza dei Blink. Sotto la superficie fatta di battute, doppi sensi e provocazioni adolescenziali, la band riusciva a raccontare qualcosa di molto preciso. La confusione dei vent'anni, il disagio, le relazioni impossibili, la paura di crescere, le famiglie che si rompono, le giornate buttate via e quelle che sembrano decisive. La ristampa recupera anche alcune tracce nascoste. Per l'occasione la band le ha ribattezzate Bonus Tracks, giocando con la parola bonus e con bona, che in inglese significa erezione. Un umorismo elegantissimo, insomma, perfettamente Blink 182.

volte una città decide di ricordare un artista non con una statua, ma con una strada. Un nome scritto su un cartello, un incrocio, un marciapiede da attraversare, il rumore del traffico che passa accanto alla memoria. A New York, nel cuore del Greenwich Village, il nome di Jimi Hendrix entra ufficialmente nella geografia della musica. West 8th Street diventa ufficialmente anche Jimi Hendrix Way. Una scelta dal valore fortemente simbolico, perché quel quartiere non è soltanto uno sfondo nella storia di Hendrix, è uno dei luoghi in cui la sua visione sonora ha preso forma, tra club, studi, incontri, sperimentazioni e quella libertà artistica che il Village ha sempre saputo attirare. Alla cerimonia era presente anche Jenny Hendrix, sorella di Jimi, che ha ricordato quanto questa richiesta fosse antica. Ha raccontato che già poco dopo la morte del musicista era stata avviata una petizione con un messaggio semplice: dare a quella strada il nome di Jimi. All'epoca però sembrava una battaglia destinata a non arrivare da nessuna parte. Poi negli anni qualcosa si è mosso, prima il volto di Hendrix su un francobollo, adesso una strada. Ogni cosa a suo tempo, ha detto Jenny. Harvey Epstein ha sottolineato invece il legame profondo tra Hendrix e il quartiere, ricordando come il suo distretto sia sempre stato un centro di cultura, arte e attivismo. Steven Van Zandt ha annunciato la nuova collaborazione tra la sua organizzazione educativa Teach Rock and Experience Hendrix. Il progetto metterà gratuitamente a disposizione di scuole e insegnanti materiali online che useranno la musica di Hendrix per affrontare materie come la storia e la lingua inglese, un modo per portare la sua eredità anche dentro le classi. Van Zandt lo ha sintetizzato bene. Hendrix non si limitava a suonare la chitarra, ha reinventato ciò che l'arte poteva essere. E forse è per questo che dedicargli una strada ha un significato così forte. Perché Jimi Hendrix è stato movimento, passaggio, attraversamento. E chi passerà da lì attraverserà comunque un frammento della sua leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica mentre cambia forma, diventa palco, memoria, strada, cinema, racconto. E adesso saliamo su un furgone scassato, con pochi soldi, troppe speranze e una band che sogna di arrivare in tempo al concerto giusto. Sullo sfondo ci sono i Green Day, prima della leggenda, quando tutto era ancora punk, improvvisazione, rumore e tutto fuori controllo. È uscito il trailer di Nimrods, a Green Day Comedy, il road movie ispirato agli esordi dei Green Day. Il film non è il classico biopic, il cuore del racconto è una band fittizia, gli Analog Dogs. Tre ragazzini, con più entusiasmo che mezzi, che riescono a far arrivare una demo ai Green Day e si mettono in viaggio con un sogno molto semplice: aprire un loro concerto. Da qui parte una commedia on the road fatta di imprevisti, goffaggine, ambizione, amicizia e ovviamente spirito punk. Negli Stati Uniti il film uscirà il 14 di agosto. A scriverlo e dirigerlo è Lee Kirk, che ha costruito la storia ispirandosi agli anni in cui i Green Day giravano l'America in furgone, prima dell'esplosione mondiale di Dookie. Quel periodo è una parte fondamentale della mitologia della band. Ma Nimrods sarà anche una storia d'amore, naturalmente con tutti i risvolti imbranati che ci si può aspettare da una commedia punk adolescenziale. Letteralmente Nimrods significa più o meno idioti. Il titolo sembra già una dichiarazione di intenti, raccontare il rock senza lucidarlo troppo, lasciandogli addosso la sua parte un po' più stupida, tenera e disordinata. Un omaggio a quando il successo era lontanissimo, ma il motore del furgone bastava ancora per credere di poter arrivare ovunque.

il cinema musicale ha appena cambiato il suo podio. Da una parte Freddie Mercury, Queen, il successo planetario di Bohemian Rhapsody, dall'altra Michael Jackson, il Moonwalk, Thriller, Wembley e una vita diventata spettacolo anche prima di arrivare sul grande schermo. Adesso il re del pop conquista un nuovo record e lo fa al botteghino. Michael, il film biografico dedicato alla vita di Michael Jackson, è diventato ufficialmente il biopic musicale più visto di sempre. Secondo quanto riportato da Deadline, il film ha raggiunto 911,9 milioni di dollari di incasso mondiale dalla sua uscita a fine aprile. Questa cifra gli permette di superare Bohemian Rhapsody, che si era invece fermato a 910,8 milioni di dollari. Il sorpasso è forse minimo nei numeri, ma enorme dal punto di vista simbolico. Per anni Bohemian Rhapsody è stato infatti il punto di riferimento assoluto per i biopic musicali, un film capace di trasformare la storia dei Queen in un fenomeno globale. Ora quel primato passa a Michael Jackson. Il confronto tra i due film racconta anche due percorsi economici diversi. Bohemian Rhapsody aveva incassato circa 18 volte il budget investito, stimato tra i 50 e i 55 milioni di dollari. Michael invece aveva un budget molto più alto, compreso tra i 155 e i 200 milioni di dollari. Ma la storia non si fermerà qui. Michael avrà infatti un sequel. Il film attuale termina nel 1988 con le immagini del concerto del Bad World Tour allo stadio di Wembley, a Londra. Una chiusura potente, sì, ma lontana dall'intero arco della vita e della carriera di Michael Jackson. Restano fuori molte pagine fondamentali, molte zone complesse, molti momenti destinati inevitabilmente a far discutere. Ma intanto il primo capitolo ha già raggiunto un traguardo storico. Il re del pop batte i Queen al cinema.

Una strada nel deserto, un'insegna illuminata, una promessa di lusso, libertà e perdizione. Hotel California è sempre sembrato più di un album, un luogo mentale della musica americana, elegante e inquieto, dove il sogno degli anni 60 entra negli anni 70 e comincia a mostrare le sue crepe. Ora quella porta si riapre in un nuovo volume dedicato ai suoi 50 anni. Gli Eagles celebrano i 50 anni di Hotel California con un nuovo volume dedicato allo storico album pubblicato l'8 dicembre del 1976. Il libro si intitola Eagles and Hotel California 50 Years e uscirà il prossimo 8 settembre. A firmarlo è il giornalista Sean Egan, che ricostruisce la storia del disco attraverso un percorso visivo e narrativo pensato per raccontare uno degli album più duraturi della musica americana. Il volume conterrà oltre 200 fotografie scattate in studio di registrazione, sul palco, durante i tour, un archivio visivo che accompagnerà la narrazione attraverso 6 capitoli, dagli anni precedenti a Hotel California alla scrittura e registrazione dell'album, dall'analisi del lato A e del lato B fino all'accoglienza, alla promozione e all'eredità lasciata dal disco. Al centro del libro

posto giusto e la paura di non riuscire più ad uscirne. È un album sul sogno americano quando comincia a diventare labirinto, e forse è proprio per questo che quel titolo continua a funzionare come un invito e come un avvertimento. Puoi fare il check-in quando vuoi, ma uscire, nella leggenda degli Eagles, è tutta un'altra storia.

Londra, giugno 1976, quattro serate sold out, un teatro pieno, una band nel momento esatto in cui sta diventando qualcosa di più grande. Sul palco Bob Marley and the Wailers portano loro il reggae davanti a un pubblico sempre più vasto. Ogni canzone sembra spostare un confine, musicale, spirituale e culturale. 50 anni dopo quei concerti tornano finalmente a respirare. Il 21 agosto uscirà Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon, nuovo album dal vivo di Bob Marley and the Wailers. Il disco documenta i concerti tenuti dalla band all'Hammersmith Odeon di Londra nel giugno del 76, durante la seconda tappa del tour di Rastaman Vibration, un passaggio decisivo nella storia internazionale di Bob Marley. Il nuovo live nasce dal ritrovamento dei nastri originali negli archivi. Per molto tempo, fatta eccezione per un bootleg incompleto, non era chiaro se esistessero davvero registrazioni di quelle serate. Ora quel materiale arriva finalmente in forma ufficiale, mixato dai multitraccia originali. Roots, Rock, Reggae, Live at the Hammersmith Odeon raccoglie 18 tracce, selezionando la migliore interpretazione di ogni brano tra gli spettacoli registrati live. Anche la veste grafica avrà un ruolo importante. Il progetto includerà fotografie dei concerti, una copertina apribile con un'immagine a figura intera di Bob Marley nel pieno della sua trance artistica e nuove note curate da Don Letts, conosciuto anche come The Rebel Dread. Don Letts, sulle note di copertina, descrive quei concerti come un teatro gremito in cui il pubblico finisce per condividere lo stesso battito cardiaco. Ed è un'immagine perfetta, perché il reggae di Bob Marley dal vivo aveva proprio quella forza: trasformare ritmo, parole e spiritualità in una vibrazione comune. Get up.

Una carriera può diventare archivio, un archivio può diventare racconto e un racconto, se guarda oltre chi lo ha iniziato, può trasformarsi in una casa aperta, un museo. Bruce Springsteen non voleva un monumento a se stesso. Nel New Jersey nasce qualcosa di diverso, un luogo dove la sua storia incontra quella di molti altri dentro la grande catena della musica americana. Apre il Bruce Springsteen Center for American Music. Dopo una serie di iniziative di lancio, tra cui alcuni concerti affollati di rock star, il centro ha aperto ufficialmente le porte nel campus della Monmouth University. La struttura si estende su oltre 2700 metri quadrati e custodisce l'archivio personale di Springsteen, ma il progetto non nasce come un museo dedicato soltanto al boss. Anzi, è proprio questo il punto. Springsteen ha raccontato al New York Times di aver guardato inizialmente l'idea con una certa diffidenza. Gli sembrava troppo solenne, troppo celebrativa, troppo su di lui. Si è chiesto se volesse davvero vedere il proprio nome su un edificio. Poi il progetto però ha cambiato prospettiva. Non più un tempio personale, ma un centro dedicato alla musica americana nel suo insieme, ai generi, agli artisti, alle storie, alle radici culturali e sociali che hanno attraversato il paese attraverso le canzoni. A quel punto Springsteen ha cambiato idea, ha spiegato: «Sono un piccolo anello di una grande catena». Una frase che racconta perfettamente il senso del centro, perché il boss rifiuta l'idea di essere il protagonista assoluto della storia che quello spazio vuole custodire. Si vede piuttosto come qualcuno che ha raccolto una bandiera, l'ha portata avanti per un tratto di strada e poi la passerà a qualcun altro. Il Bruce Springsteen Center for American Music ospiterà quindi l'archivio del musicista, ma anche esposizioni dedicate alla storia dei generi musicali americani e ai loro protagonisti. L'obiettivo principale guarda soprattutto alle nuove generazioni. Springsteen ha detto che si sentirà davvero soddisfatto quando vedrà una fila di scuolabus nel parcheggio. Forse la parte più bella del suo racconto arriva quando immagina proprio il futuro. Tra 20 anni, dice Springsteen, mentre la sua rilevanza personale sarà forse diminuita, gli piacerebbe vedere soltanto un piccolo armadietto di vetro con le cose principali che ha fatto, circondato da tanti altri musicisti straordinari.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo seguito la musica mentre diventava racconto, patrimonio, cinema, strada, archivio, celebrazione. Ogni storia ci ha riportato alla stessa idea. Ciò che conta davvero non scompare quando cambia il tempo attorno. Può trasformarsi in una nuova edizione, in una voce ritrovata, in un palco che si riaccende, in un luogo da visitare, in una canzone che continua a parlare anche molti anni dopo la sua prima nota. La musica resta perché qualcuno la custodisce, resta perché qualcuno la rimette in circolo, resta perché ogni generazione trova un modo diverso per riconoscerla. E forse è proprio questo che rende una leggenda davvero tale: non appartenere soltanto a ieri, ma continuare a trovare spazio anche domani. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi, restate in ascolto, la prossima storia è già da qualche parte, pronta a farsi sentire. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Iconico, leggendario, eterno. Eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se hai costruito castelli in aria, il tuo lavoro non deve andare perduto. Lì è dove devono essere. Ora metti le fondamenta sotto di loro. George Bernard Shaw,

0: Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

più iconic che mai. È Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
0: Legend Story.
7: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e il disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Plaigny, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: Accompagnati a uno migliore di te per lottar con lui con le migliori tue forze. Chi non è più innanzi di te non può neppure condurti più innanzi. Friedrich Ruckert.

0: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.
6: Dire quello che senti vuol dire scavarti la fossa. Sinéad O'Connor.
7: Let's go, girls.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinning in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney, perché mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione tout court. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolph Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti: Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Bip Bip, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Bip Bip? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.
0: Radio Legends.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. It's a kind of magic.

Colui che conosce gli altri è sapiente. Colui che conosce se stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente. Colui che vince se stesso è superiore. Lao Tse.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda. Si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quale leggendario oggetto trovavi in quasi tutte le macchine degli anni 80? No, non si tratta di sterzi, cambi o tendine. Si parla di qualcosa dal profumo inconfondibile, Arbre Magique. Ma qual è la sua storia? Nasce nel 1952 in America, a Watertown, nello stato di New York, con il nome di Little Trees. In poco tempo diventa un fenomeno mondiale, che viene prodotto su licenza con vari nomi. In Inghilterra e in Irlanda è Magic Tree, in Germania si usa invece Wonderbaum. Per i paesi latini, cioè Francia, Italia, Spagna e Portogallo, fa fede il marchio francese, cioè appunto Arbre Magique. L'idea venne a Julius Samann, un chimico di origine tedesca che si era trasferito in Canada prima dello scoppio della guerra mondiale. Si racconta avesse avuto l'idea dalle continue lamentele del lattaio che svolgeva il suo lavoro con il suo furgoncino impregnato spesso dell'odore di latte rancido. Samann raccolse la sua protesta e si ingegnò, grazie alle sue competenze in chimica, per produrre l'odore piacevole del pino racchiuso in un piccolo oggetto. Nel 1954 brevettò la sua invenzione. Un foglio collegato a un filo in grado di far diventare profumato come un bosco il piccolo abitacolo di un'autovettura. Fu un successo senza precedenti in tutto il mondo. Qualche piccola curiosità. I taxi di New York appendevano l'alberello come servizio aggiuntivo, in quanto

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia. Dario Fo.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: I mulini degli dei macinano tardi, ma macinano fino. Plutarco.

Legend Story. Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile, deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di

0: Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da Fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Babrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Fermiamo qui solo per dire che dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconiche che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Abbiamo così tanto tempo e così poco da fare. Fermi, è il contrario. Basterebbe questa frase pronunciata con l'ironia e l'eleganza innata di Gene Wilder per riportarci subito alla mente uno dei film più dolci e poetici della storia del cinema, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971, con la regia di Mel Stewart e una prova d'attore maiuscola di Gene Wilder, nella parte dell'enigmatico e poetico titolare della fabbrica di dolci più cinematografica della storia. Wilder dona alla figura di Wonka un'aria molto più leggera ed elegante alla follia del personaggio, soprattutto in confronto all'interpretazione altrettanto preziosa di Johnny Depp nel remake di Tim Burton. Il film originale, considerando anche i limitati effetti speciali dell'epoca, riporta ai grandi film d'epoca d'oro di Hollywood. Willy Wonka è un vero e proprio colosso leggendario. Chi non lo conoscesse, il film è un adattamento del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il film racconta la storia di un povero bambino di nome Charlie Bucket che, dopo aver trovato un biglietto d'oro in una barretta di cioccolato, visita la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka insieme ad altri 4 bambini di tutto il mondo. Le riprese si sono svolte a Monaco di Baviera da aprile a novembre 1970. Dahl è stato accreditato di aver scritto la sceneggiatura del film, tuttavia David Seltzer è stato chiamato a fare una riscrittura non accreditata. Contro la volontà di Dahl sono state apportate modifiche nella storia e altre decisioni prese dal regista hanno portato Dahl a rinnegare il film. Nel 1972 il film ha ricevuto una nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora con canzoni originali e l'attore Gene Wilder è stato nominato per un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Anche se nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, il film quando uscì nel 1971 non fu un successo immediato. Solo negli anni 80, grazie alle tantissime repliche, è diventato un cult. Basta pensare che la canzone Pure Imagination è stata cantata alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade, cantata da Russell Brand con la London Symphony Orchestra. Al di là della bellezza del film, è Gene Wilder che gli dona un'aria magica ed irriverente. Pensate solo alla zoppia presente nella sua prima apparizione in scena, che progressivamente sparisce e cede il passo a salti e capriole. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto sia sfuggente e misterioso il personaggio di Wonka. Pochi sanno che il set era realmente commestibile e non fu mostrato prima neanche agli attori per cogliere la verità sui loro volti sorpresi. La stessa sorpresa che ci attende la prossima volta che vedremo questo indimenticabile film.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Chi porta il paraocchi si ricordi che del completo fanno parte il morso e la sferza. Stanislav Lech. Wow,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se la perdita ti fa dubitare della giustizia, allora non hai mai creduto veramente nella giustizia. Diana Prince, Wonder Woman.

0: Legend Story. Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Pirsuncine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato. Ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se uno smette di bere, fumare e fare l'amore, non è che vive più a lungo, ma è la vita che gli sembra più lunga. Sigmund Freud.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

This is me. Radio Legends. Dove la musica non invecchia. Non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, Lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Una commedia romantica di 3 ore e più lunga di molti matrimoni. David Fincher.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Non è sufficiente fare dei passi che ci porteranno un giorno alla meta. Ogni passo deve essere di per sé stesso una meta e, nello stesso tempo, ci deve spingere avanti. Johann Wolfgang Goethe.